Tu facevo in tema pomeu, ciò pingamo lì, ciò primo niente mai. Facevo in tema pomeu, come al quinto avvi, come le lula vi, come in aromena, vi meu. Chupaya inga ngalam, kame askin tu fili, kame alke tu fili.